0: sama.
1: Best Muzica!
0: Best Muzica!
2: Parola la Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best